0: 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Queste parole sono per te. Grazie per averci sostenuto. Il tuo supporto ha permesso a questo programma di continuare. La tua comunità è in onda grazie a te. Ora è il momento di rinnovare la tua iscrizione. Non limitarti ad ascoltare, fanne parte. Iscriviti di nuovo, solo $11 ridotto o $16 intero. Vai su 3zzz.com.au oppure chiamaci al 94 15 19 28.
5: Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di questo programma.

Voglio salutare mie figlie Roberta e Tamara e buon ascolto di questo programma. Ed ora finalmente un po' di musica.

0: Mexico. An Italian court has upheld a 20-year sentence handed down to a former Italian
1: navy. Non funziona. Comunque, allora alcune notizie. Sconto sull'Hormuz, la crisi che scuote i mari. La nuova escalation degli Stati Uniti e Iran, incentrata sullo stretto di Hormuz, segna un passaggio estremamente delicato negli equilibri del Medio Oriente e dell'economia globale. Le dichiarazioni incrociate tra Donald Trump e Tehran, unite agli incidenti nel Golfo, non sono più soltanto segnali diplomatici tesi, rappresentano una dinamica che rischia di trasformarsi rapidamente in una guerra sistematica. Lo stretto di Hormuz è una delle arterie energetiche più importanti del pianeta. La sua eventualità chiusura, anche solo parziale o temporanea, avrebbe conseguenze immediate sui mercati petroliferi e sull'inflazione globale e sulla stabilità economica di molti paesi importatori. In questo contesto, le minacce e le dimostrazioni di forza non sono esercizi retorici, ma leve capaci di produrre effetti reali e rapidi. Un'altra notizia. Mattarella al bivio degli emigranti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accende i riflettori sul decreto di sicurezza e in particolare sulla norma che prevede un compenso di 615 euro agli avvocati per ogni emigrante che accetti il rimpatrio volontario. Una misura che nelle ultime ore è finita al centro di un acceso confronto politico e giuridico. Dal Quirinale filtra cautela, il capo dello Stato sta infatti valutando la compatibilità, la disposizione dell'articolo 24 della Costituzione che garantisce il diritto inviolabile alla difesa. Il timore sollevato da un numeroso ordine forensi, che è incentivo economico legato all'esito, che possa minare l'indipendenza degli avvocati, esponendoli al rischio di diventare strumenti delle politiche governative. Ed ora Europa bersaglio della guerra. Mosca indica le fabbriche europee come bersaglie. L'UE arma Kiev con filiere industriali integrate. Le nuove evoluzioni industriali militari dei droni cancella ogni finzione e porta il continente dentro il fronte. La guerra dei droni ha fatto saltare l'ultima finzione utile con cui l'Europa ha raccontato a se stessa il conflitto ucraino. Fino a ieri il continente poteva anche recitare la parte del sostenitore esterno, aiuti, forniture, addestramento, denaro, sanzioni e intelligenze. Oggi quella rappresentazione non regge più. Quando Germania, Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi e adesso anche l'Italia entrano nella produzione congiunta dei droni con Kiev. Non siamo più davanti a una guerra per procura, nel senso classico. Nel termine siamo diventati davanti a una collaboranza industriale. Ed ora un po' di musica, se riesco a metterla.
2: So what sensible diplomats would try to do is try to manage the situation, not try to issue an edict and hope that
1: non posso mettere la musica, non so perché.
2: Up the chances of a deal while backing that up with threats that he probably won't carry out, but he might. It's a terrible self-inflicted mess. And if Iran comes out of this with some acknowledgement of its place in the Strait of Hormuz and its power over it, some kind of a deal on enriched uranium, the lifting of sanctions so they get money coming in, to start with, that is political kryptonite for Benjamin Netanyahu. And I think for America, it would actually add up as a strategic defeat. Very serious for their position in the world, because whatever Donald Trump says, America's allies and adversaries and enemies will look at that and think, oh, they haven't done well here, have they?
3: And Jeremy, just a word on that situation with Israel.

Ed ora, piccoli attrezzi. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, ciascuno il suo. E così le forbici da sartoria non possono sostituire le cesoie da giardinaggio. I cucchiai non devono prendere il posto delle zappette. I pettini a denti lardi non possono diventare rastrelli o salchiatori. Per dedicarsi al giardinaggio è importante dunque munirsi di tutti quei piccoli attrezzi adeguati alla quantità e al tipo di piante che si ha intenzione di coltivare, indispensabili per meglio procedere negli interventi da taglio, potatura, innesti, riproduzione, zappatura, eccetera. Al momento dell'acquisto verificate sempre che il materiale sia di buona qualità e che gli attrezzi siano maneggiabili, leggeri e pratici da usare. Assolutamente indispensabili. Per il piccolo giardino sono la zappetta, munita da parte opposta di tre denti, utili per penetrare nel terreno e areggiarlo e sarchiarlo. Specialmente nel periodo estivo, il rastrellamento con denti di metalli di metallo trapiantoio utile a rimuovere i bulbi e le piantine senza danneggiarli. Foraterra conico per collocare i semi in profondità. Le forbici di materiale duraturo e di facile impugnatura, che servono ad accorciare i rami fuori posto, quelli secchi, e a tagliare i steli, quei fiori sfioriti, o semplicemente a recidere fuori i fiori da portare a casa. L'innaffiatoio deve essere provvisto di cipolla, in modo da distribuire l'acqua sul terreno in maniera uniforme e senza scalzare le radici. Il vaporizzatore, indispensabile per eseguire i trattamenti da regalare alle piante di casa, rinfrescanti, salutari, docce, i guanti che proteggeranno le vostre mani dalle spine, dallo sporco della terra. È chiaro che tutti questi attrezzi servono a coloro che hanno piante in casa, su balconi e terrazzi, che per chi possiede il giardino invece l'attrezzatura è un po' diversa. Ed ora un po' di musica ancora.

Ma che bella canzone. Ed ora il vostro medico, prontuario medio per le famiglie. Oggi voglio parlare di coste. Si sospetti una frattura costale ogni volta che un traumatizzato del torace accusa un dolore circoscritto nei profondi arti respiratori, dolore assai vivo che viene esacerbato dai colpi di tosse e dagli starnuti. Se poi si aggiungono anche segni di difficoltà respiratoria o di asfissia, si dovrà prospettare la possibilità che vi sia una lesione interna di un organo toracico. Un soccorso d'urgenza in questi casi si riduce a immobilizzare il torace in posizione respiratoria con un ampio cerotto adesivo che rivesta quasi tutto l'emitorace interessato, o ancor meglio con una larga fascia di tela o di lana. Il paziente, che va adagiato sul lato leso per permettere all'emitorace sano di espandersi più liberamente. Ed ora le gambe. Nella frattura del femore o della rotula o della tibia, la linea di condotta da seguire è per sabato uguale. E adagiare il paziente in una posizione supina con l'arto fratturato completamente esteso, alquanto sollevato e sostenuto da cuscini, con una punta del piede rivolto verso l'esterno. Preparate due lunghe stecche imbottite, applicatela ai due lati dell'arto, a quella esterna o in caso di frattura del femore, deve risalire lungo il tronco sino all'ascella. Fissatele in due o tre punti con fazzoletto e cinghie robuste. Ed ora la colonna vertebrale. Le fratture della colonna vertebrale sono provocate per lo più dalle cadute dall'alto o da cadute da cavallo. Esse si devono sospettare ogni volta che al dolore circoscritto a un tratto della spina dorsale si accompagnano segni di paralisi o di paresi di tutti e quattro gli arti dei due inferiori e relativa perdita della sensibilità. Il pronto soccorso consiste nell'adagiare con estrema prudenza l'infortunato su un piano quasi rigido e nel chiamare subito il medico. Non muovete assolutamente il ferito e impeditegli di compiere alcun movimento. Il trasporto improvviso ed eseguito da inesperti è sconsigliabile per il pericolo di provocare ed aggravare eventuali lesioni del midollo spinale. Con questo concludo, ed ora una bella canzone.

Ed ora cambiamo il cuore dell'uomo. Il Tempio di Dio o Officina di Satana. Questo sta scritto in 1 Giovanni, capitolo 3, versetto da 4 a 10. Il presente libretto non è di recente composizione. Esso è stato pubblicato in Francia per la prima volta quasi 2 secoli e mezzo or sono. Ha apportato grandi benedizioni a migliaia di anime. Si tratta di un vero specchio spirituale nel quale gli uomini hanno potuto vedere riflessa la propria condizione spirituale così come Dio stesso li vede. Numerosi sono coloro che hanno riconosciuto in queste pagine il proprio cuore, peccatore, e attraverso un sincero pentimento hanno ricevuto un cuore nuovo e uno spirito rinnovato. Ritieni questo libretto come uno specchio nel quale puoi osservare te stesso, che tu sia pagano o cristiano, incredulo o rinnegato, vi troverai la tua immagine così come Dio la vede. Dio non fa distinzione di persone, egli scruta il cuore dell'uomo. Satana è il padre della menzogna, il principe delle tenebre e il Dio di questo mondo. Egli si traveste d'angelo di luce, ma non è tale come molti ancora credono ed amano rappresentarselo quando si rifiutano a guardare l'immagine che la mostra quale egli è in realtà. Come in altri tempi, ci sono anche ai nostri giorni molti falsi apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste d'angelo di luce. Questo è scritto in Corinti 11, capitolo 11, versetto da 13 a 14. Satana è il dio di questo secolo, che acceca gli occhi e la mente degli uomini, affinché la luce della gloria di Cristo non risplenda loro. Questo sta scritto in 2 Corinzi 4:4. Tutti i peccatori, che gli increduli, sono morti ciechi al cospetto di Dio. Secondo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria e quello spirito che opera al presente degli uomini ribelli, a meno che i loro occhi non si aprono davanti al proprio stato di perdizione, essi vanno direttamente verso la distruzione eterna. Colui che afferma di essere senza macchia inganna se stesso. Questo sta scritto in 1 Giovanni, capitolo 1, versetto 8. Leggendo queste pagine, osservandone la figura, potete vedere il cuore di ognuno di voi. Non vogliate impedire al foro di Dio di far luce sulla condizione reale del vostro cuore. Riconoscete i vostri peccati e non negatene l'esistenza, perché la parola di Dio ci dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi.

Ed ora proseguiamo il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Questo è scritto in 1 Giovanni, capitolo 1, versetto 7. Se ubbidisci Satana, e se ubbidisci a Dio. Se il servo di Dio o lo schiavo di Satana. Se il peccato dirige la tua vita, non negarlo. Grida piuttosto che Dio è pronto a liberarti per Gesù Cristo, il quale venne in questo mondo per salvare i peccatori, spezzando la potestà che Satana ha su di noi a causa del peccato. Egli è la nostra redenzione. Sei in presenza di un Dio santo che conosce i pensieri segreti e gli atti nascosti della tua vita. Non è possibile nascondersi agli occhi di Dio né occultargli le proprie azioni. Potrebbe infatti vedere, non vedere, colui che ha creato l'occhio? Potrebbe sentire colui che ha formato l'orecchio? Poiché l'Eterno scorse con lo sguardo che tutta la terra per piegare la sua forza, a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. Questo sta scritto in Secondo Cronache, capitolo 16 e versetto 9. Perché Dio tiene gli occhi aperti sulle vie dei mortali e vede tutti i loro passi, e non sono tenebre, non v'è ombra di morte dove possa nascondersi che opera iniquamente. Questo lo sta scritto in Giobbe, capitolo 34, versetto 21-22. Perché conosceva, perciò beato colui che la trasgressione è rimessa, in cui il peccato è coperto, beato l'uomo in cui l'Eterno non impita l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Questo sta scritto nel Salmo 32, versetto 1, capitolo 1 e 2. Leggi anche il Salmo 51. Gesù ci chiama ancora oggi. Venite a me, voi che tutti siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Matteo, capitolo 11, 28, 30.

Ed ora, spiegazione delle figure. Questa figura mostra il cuore di una donna o di un uomo non rigenerato, mondano, che la Bibbia definisce peccatore, cioè guidato dallo spirito di questo mondo e dai desideri delle passioni della carne. Questa è l'immagine reale del cuore, così come Dio lo vede. Gli occhi rossi parlano di ubriachezza, come è detto in Proverbi 23, capitolo 23, versetto 29-33. Perché chi sono gli ahi? Perché gli ahimè? Perché le liti? Perché i lamenti? Perché le ferite senza ragione? Perché gli occhi rossi? Perché si indugia presso il vino per quel che vanno a gustare il vin drogato? Non guardare il vino quando rosseggia, scintilla nel calice o va più facilmente. Alla fine esso morde come un serpente e punge come un basilisco. I tuoi occhi vedranno cose strane e il tuo cuore farà discorsi pazzi. Al di sotto della parte superiore di questa figura, come vede il cuore umano, occupato da diversi animali che rappresentano numerosi peccati, esso contiene, perché il cuore è sede di essi, per bocca del profeta Geremia. Dio dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Gesù stesso conferma ciò, dicendo: poiché al di dentro del cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidice, malvagità, frode, liscivia, sguardo maligno, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono da dentro e contaminano l'uomo. Il pavone, mentre tutti ammirano la bellezza del pavone, nel cuore umano esso rappresenta il peccato d'orgoglio. Lucifero, il cherubino, protettore di una volta, portatore di luce di Dio, messaggero di Dio, peccò d'orgoglio e divenne nemico di Dio. Il diavolo, l'orgoglio viene dalla profondità dell'inferno e si presenta sotto vari aspetti. Alcuni hanno l'orgoglio delle proprie ricchezze, della buona educazione, ricevuta o da guardaroba alla moda, con cui espongono i loro corpi senza pudore. Altri si vantano di portare degli argomenti dorati, braccialetti, anelli, come riporta Isaia. Altri ancora si gloriano dei propri antenati, della propria nazionalità, della propria cultura, dello sport, dimenticando che Dio resiste agli orgogliosi, ma che grazie agli umili, questo è in Primo Pietro capitolo 5 versetto 5, la superbia precede la rovina e l'orgoglio la caduta.

Il capro è un animale di solito bramosio, quando è umano non ordine, odore molto sgradevole. Esso rappresenta tutti qui i desideri carnali, l'immoralità, la fornicazione, l'adulterio. Questi peccati sono paurosamente diffusi oggigiorno. Siamo ormai nei tempi della fine, perciò dobbiamo renderci conto che nella verità delle parole di Gesù, il quale quasi 2000 anni fa profetizzava gli ultimi tempi, sarebbero stati come tempi di Sodoma e Gomorra. Tale spirito moderno non ha preso solamente alcuni uomini o alcune donne, ma è penetrato nei focolari del mondo religioso, nelle istituzioni delle scuole, nei collegi studenteschi. Questo seme di corruzione è sparso in maniera spudorata e diabolicamente sottile nei cuori degli uomini, per mezzo del cinema, della televisione, del teatro, della stampa cattiva, attraverso molte altre vie. Così accade anche ciò che Dio chiama peccato viene semplicemente detto moralità moderna. Milioni di giovani detto ispirano alla propria vita, ai romanzi che leggono, ai film che vedono e perdono, così via il mondo, il senso della vergogna e del pentimento. I vari divi menano una vita immorale, veramente dissoluta, ma pure vengono considerati gli eroi e le eroine. In una nuova generazione le sale da ballo sono anch'esse più volte nei luoghi dove si commette ogni sorta di immoralità. Gli eroi della purezza non vengono più presi come esempio. Persino i grossolani Zulu pagano e non esita a mettere la morte a colui che commette adulterio. Potrebbe insegnare qualcosa alla nostra seducente civiltà e accusarci dentro il nostro giudizio di Dio. Non ci dice di giocare con l'impudicizia, ma di fuggirla. Non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Torrò, io dunque le membre di Cristo per farne una meritrice. Così non sia. Non sapete voi che si unisce una meritrice a un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne, ma che si unisce al Signore uno spirito solo in Lui. Fuggite la fornicazione in altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore, peccatore, pecca contro il proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che in voi il cuore avete Dio, che non appartenete a voi stessi? Questo lo potete leggere in 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 15 a 19. Ed ora un po' di musica ancora.